0: Così veda da dai kimi
1: kutarko
0: kimi ha kyankayasakula kimupayastribu.